Ed è gioco. Chorana. Tu je regge. Just come le. Ed è gioco. Conjone. Eric Denier. Is he away?

0: Voilà ma déhalé, Dio ça, Dio mama, anou
1: Dio ça,
0: Dio mama,
1: Dio ça,
0: Dio mama,
1: Dio ça,
0: Dio mama,
1: Dio ça,
0: sai sai sai
1: di boulette, di boulette, sai sai sai di boulette au vent,
0: anou vendez, di boulette, di boulette.